chi ha spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta con

C'è un amore maledetto sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore scelto te. Perciò bambina, se tu sei qui per me stasera, beh sì, è una fortuna.